0: sprofondava nel suo sangue.
1: Influirsi i flussi, influire i sangue, influire i flussi, i flussi, i flussi.
0: Influirsi i flussi, influire prima i sangue, influire prima i flussi.

il sangue, i flussi, i flussi, i flussi, uno super esaltante. I flussi, i sangue.

Egli scrive su di me. Su di me con i sapatoni. Il latte. Il latte del mattino.